Eccoci qua, buonasera e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio X Italia da Carlo Di Marzio. Sono qui tutto soletto, beh non proprio soletto, dai, vedrete, ascolterete poi che ci sarà un simpaticissimo ospite. Io volevo salutare prima di tutto il carissimo collega Francesco Acquaviva e non dimentichiamoci di salutare anche Sharon Zuppeddu che ci è egregiamente sostituito il sottoscritto lo scorso mese qui nei studi di Radio X Italia. Io anche devo fare i miei saluti al prologo del mio paese di Corfinio in Abruzzo, perché hanno veramente fatto un corteo storico bellissimo come sempre, seconda edizione. Io saluto Angelica, Sara e tutti gli altri collaboratori da Radio X Italia, bellissimo. Però prima, se mi permettete, volevo fare un piccolo omaggio brevissimo a due artisti che ci hanno lasciato la settimana scorsa. Il primo è il nostro carissimo Peppino Di Capri e la seconda invece è la internazionalissima, bellissima voce, stupenda di Bonnie Tyler. Ok, buon ascolto.

Ciao Carlo, un saluto dalla Calabria, saluto anche ad Andrew e tutti gli ascoltatori di Radio X Italia. Come ben sai, io sono in vacanza questo mese, meritate vacanze da Radio X Italia. Vi saluto, un saluto a tutti gli italiani a Francoforte e dintorni e mi auguro di rivederci presto ad agosto per la prossima puntata con nuove idee, nuovi progetti. Ecco, un saluto mi raccomando a voi. Un abbraccio, ciao!

0: Eccoci qua, rientrati in diretta qui a Radio X Italia, dopo aver ascoltato i primi quattro brani della Italo Disco. Quindi il primo era Another Life di Cano, il secondo, chi non l'ha riconosciuto, è Call Me di Spagna, Run to Me di Tracy Spencer e in ultimo Ride on Time dei Black Box, ok? E come anticipato all'inizio, cari radioascoltatori, quest'oggi non sono solo qui a Radio X Italia, sono in compagnia del mitico Andrew, membro attivo della Deutsche Vita. Ti ho presentato bene? È così si dice, no?
1: Perfetto, grazie Carlo. Buonasera, guten Abend a tutti i nostri amici di Radio X Italia e della Deutsche Vita. Un carissimo saluto ai miei amici Alessandra, Francesco che si sta godendo le sue vacanze e noi siamo qui a lavorare. Come dicono a Milano, sempre a Laura e a Marco, Marco delle donne.
0: Ciao Marco, anche a te, sì. La Deutsche Vita, cari radioascoltatori, o meglio, Andrew, vogliamo ricordare ai radioascoltatori cos'è la Deutsche Vita, cosa combinate qui a Frankfurt e dintorni?
1: La Deutsche Vita è una community che organizza eventi che spaziano fra una pizza in compagnia.
0: Ci sto, eccomi, arrivo.
1: Benvenuto. Fare attività sportive,
0: bravo, grazie,
1: e altre iniziative culturali.
0: A proposito di iniziative culturali, lo scorso mese Andrew è stato qui a presentare, o meglio a invitare molti in questo evento di lettura, no? Giusto? Com'è andato questo evento?
1: Giustissimo Carlo, lo scorso mese, anzi da giugno, abbiamo iniziato un gruppo di lettura dedicato esclusivamente alla lettura. E abbiamo già fatto due eventi, avremo a breve la data del terzo evento. Si tratta di un incontro mensile in cui ognuno è libero di portare un libro che sta leggendo o ha letto in passato e parlare di questo libro, perché ha letto questo libro, cosa ti ha colpito in questo libro, e si può leggere un piccolo brano del libro. Non è obbligatorio leggere, si può anche semplicemente ascoltare quello che dicono gli altri, e da qui poi nasce una specie di dibattito su vari argomenti.
0: Interessante, interessante. Grazie Andrew per il tuo contributo e per, insomma, come vedete la Deutsche Vita è sempre presente a Frankfurt e sarà sempre presente, insomma, non, come dice il motto, non siete mai soli, giusto?
1: Esattamente, quindi seguiteci sulle nostre pagine social, Instagram, la Deutsche Vita Frankfurt.
0: Ottimo, ottimo. Adesso direi che dopo troppe chiacchiere, Andrew, io passerei di nuovo ad ascoltare i prossimi brani e si va ancora avanti con la Italo Disco 80-90-2000. Buon ascolto.

0: Bene, dopo aver ascoltato Masterpiece di Gazebo, You're a Danger, Gary Law e Give Me Love di DJ Dato e Michelle Wicks, come sta andando, Andrew? Come sta andando questa playlist del sottoscritto? Va bene? Sai, ma a parte che ti ho visto ballare, quindi secondo me sta andando bene. Ti ho visto prima che sei venuto con una miriade di fogli, Andrew. Cosa hai portato di bello oggi a Radio X Italia?
1: Guarda, Carlo, in questi fogli ci sono un sacco di riflessioni. Praticamente in questi giorni abbiamo fatto un sondaggio nei nostri gruppi WhatsApp su alcuni temi che riguardano tutti noi che siamo all'estero.
0: Ok.
1: Visto che in questo periodo molti dei nostri amici sono partiti in vacanza oppure sono tornati semplicemente a casa, volevamo parlare di questo tema, casa.
0: Home.
1: È la felicità che si costruisce intorno a questo tema. Quindi la felicità si trova. Quindi abbiamo chiesto ai nostri amici: la felicità si trova o si costruisce? E quanto cambia per chi vive lontano dal proprio paese?
0: Ok.
1: Poi abbiamo chiesto cosa significa davvero sentirsi a casa. È un luogo fisico, una persona o una sensazione? E poi cosa vuol dire veramente vivere all'estero e qual è la più grande lezione che ti ha insegnato? In base a questi temi ho fatto le mie riflessioni.
0: Ottimo, ottimo che adesso le hai portate. Ecco qui i fogli, benissimo. E adesso a te la parola, io mi metto da parte, a te la parola, Andrew, dai, cosa...
1: E quindi, tornando alla prima domanda, la felicità si trova o si costruisce? E quanto cambia per chi vive lontano dal proprio paese? La felicità non è qualcosa che si trova per caso, è un impegno quotidiano, quindi va costruita giorno dopo giorno. Certo, ci sono momenti fortunati e incontri che poi fanno la differenza, ma la felicità nasce soprattutto dalle scelte che facciamo e poi dal significato che diamo alla nostra vita. Quando vivi lontano dal tuo paese, questa idea diventa ancora più vera. All'inizio puoi pensare che la felicità dipenda dal luogo fisico in cui vivi, in cui ti trovi, ma con il tempo capisci che dipende molto di più dalle persone, dalla compagnia che ti circonda, dalle abitudini che riesci a creare, dalla capacità di sentirti parte di una nuova realtà. Vivere all'estero ti insegna che puoi sentirti felice anche lontano da casa, senza però smettere di portare con te le tue radici. Yo!

0: Ed eccoci tornati ancora su Radio X Italia, bellissima musica, sempre bellissima musica, con FL65, Rhythm of the Night, Corona, e poi Freedom from Desire, Gala e Dove Mooney. Quindi Andrew, alla prima domanda che diceva la felicità si trova o si costruisce, e quando cambia per chi vive lontano dal proprio paese, cosa, che riflessione hai fatto tu?
1: Guarda Carlo, la felicità non è qualcosa che si trova per caso, ma è un qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, è un impegno quotidiano. Che poi certo ci sono momenti fortunati e incontri che poi fanno la differenza, ma la felicità nasce soprattutto dalle scelte che facciamo e poi dal significato che diamo alla nostra vita. Quando poi vivi lontano dal tuo paese, questa idea diventa ancora più vera.
0: Quindi?
1: All'inizio puoi pensare che la felicità dipenda dal luogo in cui vivi, ma con il tempo capisci che dipende molto di più dalle persone che ti circondano, dalla compagnia, dalle abitudini che riesci a creare e dalla capacità di sentirti parte di una nuova realtà. Quindi vivere all'estero ti insegna che puoi sentirti felice anche lontano da casa, senza però smettere di portare con te le tue radici.
0: Radici dove si sono avute le prime soddisfazioni, quindi perché no partire con Satisfaction di Benny Benassi. Buon ascolto!
2: Push me, and then just touch me, till I can get.

0: Una domanda che recita: che cosa significa davvero sentirsi a casa? È un luogo, una persona o una sensazione? Andrew, qual è la tua riflessione su questa seconda domanda?
1: Guarda Carlo, sentirsi a casa è soprattutto una sensazione. Il luogo fisico può cambiare nell'arco del tempo e anche le persone possono entrare e uscire come a Francoforte, c'è un via vai di persone. Ma sentirsi a casa significa soprattutto stare bene con se stessi e sentirsi accolti. Chi vive all'estero spesso scopre che può avere più di una casa. Quella in cui è nato, piena di ricordi, e quella che ha costruito con il tempo nel nuovo paese. Alla fine, casa è il posto dove puoi essere te stesso senza dover dimostrare niente.
0: Ah, bellissime, bellissime queste riflessioni, Andrew. Io ti ringrazio di queste belle sensazioni che stiamo trasmettendo questa sera a Radio X Italia. Però, Andrew, come sai, Radio X Italia bisogna andare avanti con la musica, quindi...
1: E nel frattempo io ballo Let's Dance.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Si balla qua a Radio X Italia, avanti tutta...

0: crazy.
1: Ed ecco tornati qua in diretta di nuovo. Ormai abbiamo trasformato l'Unix Italia su una discoteca bellissima, colorata, piena d'estate, quindi che vogliamo di più? Gli altri vanno in vacanze e noi qui a lavorare, come ha detto il grande Andrew. Però tornando a noi, allora la terza domanda che abbiamo fatto ai nostri amici radioascoltatori e gli amici di La Deutsche Vita, abbiamo chiesto: vivere all'estero, qual è la più grande lezione che ti ha insegnato? E qui passo la palla, o meglio il cubo, scendi dal cubo per favore Andrew, e per favore fai una bella riflessione sulla terza domanda.
2: Guarda Carlo, la lezione più importante era imparare a ballare e ci sono riuscito. No, beh, a parte gli scherzi, la lezione più importante direi è che crescere significa uscire dalla propria zona di comfort. Vivere all'estero ti costringe ad adattarti, a risolvere problemi da solo e a vedere il mondo da prospettive diverse.

riflessione. E a questo punto io direi, Andrew, si torna a ballare, dai, lasciamo gli ultimi tre brani per quest'oggi, poi passeremo ai saluti e via via via, tutti a ballare.

0: E questi erano gli ultimi due brani, che purtroppo il tempo qui radiofonico è quello che è, insomma, dobbiamo correre, ballare. Allora abbiamo ascoltato Groovy Jet del grande Spiller, che DJ veneziano, grande, bravo, e grandissimo successo, tra l'altro, mondiale. E poi Even Inside, un remix che ho fatto per Jennifer Luego. Jenix è un'artista simpatica, ha una voce stupenda, artista canadese da Toronto, che saluto tanto. Hi Jennifer, so Even Inside is on the radio, on air. Io ringrazio Andrew, vero Andrew, per favore scendi dal cubo, perché adesso basta ballare, bisogna andarsi a riposare o a berci uno spritz, com'è che si dice, è l'ora dello spritz. Andrew, allora grazie ancora di tutto, e se vuoi salutare i tuoi amici.
1: Grazie Carlo per avermi dato la possibilità di parlare in radio e di condividere temi e riflessioni importanti, e a voi amici per

0: l'ascolto e, come dicono qua in Germania, bis zum nächsten Mal.
1: Alla prochaine fois, no? Ah no, quelli sono in francesi, vero?
2: Complimenti alla Spagna che è campione del mondo, vero? Complimenti alla Spagna che ha battuto l'Argentina. Io ricordo, mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi che il prossimo 11 settembre il sottoscritto insieme alla Dario M Friends avrà un bellissimo concerto al Pony Off dalle ore 19. Mi raccomando, non mancate e acquistate il biglietto sui vari social, ci sono tutte le informazioni che condivideremo, ok? Grazie a tutti, buone vacanze, ci vediamo ad agosto.